Nijaare nek ci Dakar parce que ni Fatou Ndop Guèye nek ci Ndombe Assafoula Fatou Ndop Guèye dekk ci Ngembe di bajen ci Fatou ku ñu wax nak Serigne Cheikh Dieng bayle ci Fatou dekk ci Ngembe Modou Guèye Diop bayle nek ci Ndienerat ak Mbacke Guèye di bay nek ci Ngembe Bamba Guèye bayle ci Fatou Mang ci Ngembe ak Daba Dieng di nday nek ci Ngembe Mbeyta Guèye mom itam di nday nek ci Ngembe ak Mben Dieng ndele nek ci Dakar parce que ni ñom ñep ñoo bolo di tagge Mbacke Guèye Mbacke Guèye dal wañeku na talata niki dem ci Dakar Mbacke Guèye nak dem neex na yalla alar ba tay ji lañ ko rob inshallah ci Daru Sam laaju nak ci walu ñaan gi ëlëk alxamis lañ ko ñaan yalla ci Ngembe ñaan fukat ak juroom amon nako ba muy wañeku Seigne Moustapha Diobbe Ndiaye Serigne ci wañeku Omar Ndiaye di jarbat nek ci Daru Diop Jaga Cheikh Khady Diop Daru Diop Jaga ak Serigne Cheikh Nass Diop nek ci Daru Diop Jaga Abdou Diop Touba Forage Bayrat Serigne Mor Diop nek ci Touba Gédé Mbaye Fatine Diop ba Diop nek ci Touba Gédé ak Ndey Diop dom la ci Fatou Bathie Diop dom la Khadim Diop dom la Say Diop di dom nek ci Yaptil Diop Alain Ndiaye ci Touba Gédé Ibrahima Diop ci Dakar Guédji Way Cheikh Khoudia Cissé ci Kër Sako Ki Aladji Ndiaye di Jarbat ci Kër Sako Ki muy tagué Baye Assane Diop Baye Assane Diop dal wañeku na trata ci Daru Bogo Niki Demb Baye Assane Diop nak alar ba tay ji ngem neex na yalla lañ koy rob 10h ci suba ci Touba Bakhia amono nak temirat bu manke fukum Alhaji Maodo Amadou Mariam Ka Khalfam Gilo Ahmed Diawdi Baye ci Fatou ak Aminata Sow Ndeli ci Fatou Ngoro Sow di Mam ci Fatou ci Cidé Mayram Sow Sonlo ci Fatou dekk ci Cidé Alhaji Adjel Ka chef de village bu Todel Ajuma Ka nek ci Ndoni ak Alhaji Ahmed Ka nek ci Todel Omar Demba Sow ci Sangé Alhaji Omar Lougou Ka maire de Gassane Mamel Diaw di mam ci Fatou dekk ci Gassane ñoy tagge nak Alhaji Adjel Diaw Alhaji Adjel Diaw wañeku na dal talata niki dem ci Touba hôpital bu Jantoul Mawa ñu rob ko dem ci Ngilo ñaan gi dal tay lay doon alar ba ci Ndoni ñaar fukata ñet amon nako Bassirou Sow nak di gorom dekk ci Cidé mo def lettre tagge bobule Modou Kane ci Kanen Modou Mbop nek ci For Diokh Seynabou Guèye nek ci Kanen Badiane ci Fatou Khady Guèye di wuju ci Fatou ak Mam Maymouna Guèye wuju la ci Fatou Mati Guèye dom la ci Fatou Modou Kane nek ci Ngaye Alhaji Bade Mbop ci Kémer ak Fatou Guèye di mag nek ci For Diokh Dial Sil ci Tillène mag la ci Fatou Cheikh Guèye nek ci Ndande Dam Guèye ci For Diokh ñom ñep ñoo bolo nak di tagge soxna Nogay Guèye soxna Nogay Guèye dal wañeku na talata niki dem ci For Diokh soxna Nogay Guèye nak alarba tay ji lañ koy denc inshallah 11h ci suba ci For Diokh alarba tay ji lañ ko fassiyene defal lepp ci For Diokh amon na nak juroom ben fukkat ba muy wañeku Seigne Moustapha Diobbe Ndiaye Serigne ci wañeku Modou Fane Ndiaye ci Kër Sako Ki Bada Khoudia Diop Yaptil ak Modou Ngoy Guèye nak ci Ngiyene Aliou Diop di dom nek ci Touba Ndamatou ak Mor Thiama Diop dom la dekk ci Touba Serigne Diogou Diop ci Touba Guymbil Abdou Mbène Diop di dom nek ci Itali Ami Sambo Diop rak la dekk ci Tobbi ak Omar Diop di Jarbat nek ci Tobbi Modou Fa Mbay Diop rak la nek ci Fatick ak Mam Cheikh Ndiaye nek ci Daru Ndiaye Njambour Ben Diop dom na ci Touba Guédé ak Mor Oumi Diop nek ci Dar Mousti Bathie Ndiaye ci Kër Sako Ki di Jarbat ci Fatou Lay Fat Sall ci Kër Sako Ki Diop ñom ñep ñoo bolo nak ci tagge Baye Assane Diop Baye Assane Diop dal wañeku na niki demu talata ci Daru Bogo ñu fassiyene ko rob tay ji nak 10h ci suba ci Touba Bakhia alarba tay ji lañ koy defalep ci Daru Bogo amono timrat bu manki fukk ba muy wañekum Seigne Abdouaziz Mbacke Daru Tanzil Seigne Am Diagne ci Daru Salam Malick Guèye rak la nek ci Sam ak Mor Guèye nek ci Touba Tawfikh dom na ci Fatou Ndela Mbaye sonna ci Fatou Meysa Ndiaye Guèye di mak ci Fatou ci Kantar Dial Guèye rak la nek ci Kantar Alhaji Abdou Sil ci Daru Minam ak Ibo Diagne nek ci Guyumbind Degen Diaw ci Dakar Grand Yop ak Touba Guèye nek ci Touba Madiana Dam Guèye di mag nek ci Touba Alsane Diagne nek ci Touba Guymbind mo len di tagge ne jaam Saliou Guèye Saliou Guèye dal wañeku na talata niki dem ci Touba Tawfikh Saliou Guèye nak alarba tay ji lañ koy denc inshallah 11h ci suba ci Touba Bakhia Saliou Guèye amono juroom ñaar fukata juroom ba muy wañeku Alhaji Alpha Djumel Kangilo, Aji Issa Kangilo, Aji Sadjel Sow di Baye ci Fatou ak Mamel Diaw Nijaare nek ci Rungogne, Djibril Diaw ci Rungogne, Assane ba nek ci Lanen, Ablaye Ba mang ci Fogni, Ousmane ba nek ci Fogni ak Djibori Dieng nek ci Lanen, Mamadou Sow ci Lanen di mak ci Fatou Debbo Diaw, Ndeli ci Fatou Daba Diaw mom itam dafa am Debbo Diaw di ndey ci Fatou ak Daba Diaw ndele ci Fatou ak Abdoul Ba di bon keur ci Fatou ñom yépp ñoo bolo nak di tagge Ndungu Sow
ndungu sow dal wañeku na talata ni ki dem ci lanen ndungu sow mi wañeku dem ci lanen nak rob nañ ko dembo ci ngilo ñaan gi dal ëlëk lay doon alxamis inshallah ci lanen ñen fikat ak ñaar amon nako bami wañeku malik cham ci touba dar khodo seigne bay fall ci touba garage daru alaji busso mom seigne tumbulen busso dam jara ja nek dam jara job ci keur seigne ñaan ak khalifal ci ndakaru rama ndjay ndakaru mbaba fall ci tilma khak mbake fall nek ci mewnu seigne cheikh job touba goy mbinde fatif fall ci makka ak ndey fall nek ci touba pap fall ci touba ibra fall touba abdou salam ba ci keur ma job tre cheikh fall mécanicien ci mbake ndega fall ci ndulo Mamour Fall dëkk ci ndulo ñom ñep ñoo bolo taggé soxna Fatif Fall wañéku na niki demb tarata ci Touba Daru Khodos soxna Fatif Fall nak tay ji lañ koy denc inshallah 10h ci suba ci Touba Bakhia amon na nak témirat bu manké juroom amon na ko bu muy wañéku muy 95 ans Seigne Muntaha Basirou Mbacké Khalif général Koul Mouride Touba Seigne Modou Khaban Mbacké Bakhaw Diack ci Louga ak Njawar Diack nek ci Louga Modou Di Diack ci Makabrage ak Bakhaw Diack dom ci Fatou Binte Cham di son ci Fatou Fagnang Diack ci Makabrage ak Mbène Diop di ci campement Ngexof Amina Cham ci Darou Mino ak Mandjay Cham ci Tiwaoune Peul Mourouba Cham Tender ak Aladji Bourgué ci Makabrage Aliou Dione ci Makabrage Mor Diack ci Louga ak Njabotom Ante Nguna Diack ci Ngën Sar ak Njabotom Ndiogou Cham Potou ak Njabotom Aladji Moussa Diagne ci Louga Aladji Dam Sall ci Louga ak Goro Diack dëkk ci Kounoun ñom ñep ñoo bolo nak di taggé Ousseynou Diack dal ñu gën ko xam ci Diagal Diack Ousseynou Diack ñu gën ko am ci Diagal Diack wañé ko dal talata ni ki dem ci Potou ñu rob ko nak dem ci Jenasse Bakhia Touba ñaan gi nak télé doon alarba ci kërëm gu nek ci Potou Serigne Fallou Fall ci Palenou Diorel ak Serigne Mamour Mbacké nek ci Ngathie Fall Abdou Aziz Diom maire de Thiakhar ak Mathiro Fall ancien maire bu Thiakhar Serigne Bathie Faye ci Touba Dior ak Baye Lay Ndiaye représentant Khadial des Mourides ci Pikine ak Salou Ngom ci Langar Serigne Bathie Diaw Touba Ndiawe Modou Diouf nek ci Thiali Modou Diouf Thiali ci Touba ak Am Diop nek ci Touba Ndongo Fay maire de la commune de Gawane ak Thierno Ndiaye nek ci Touba Modou Fay nek ci Tibo Seigne Dam Gaye ci Keur Samba Gaye ak Ndiaga Fall nek ci Palen Diorel ak Abdoulaye Digene Fay nek ci Touba Galof Gaye nek ci Djimal Medoun Diouf nek ci Yembal ak Mbaye Diouf ci Yembal Mam Fay dekk ci Fass Mbaw ño tagge Serigne Elimane Ndiaye Serigne Elimane Ndiaye dal wañeku non aljuma biñu wessu ci sewlef ñu rap ko ci bisba ci Touba Serigne Elimane Ndiaye nak ñaanuk joom ñetti fanam dal dañ ko ko defal nak ginnaw ëlëk aljuma lay doon ci sewlef amona témir at nak ba muy wañeku ki wañeku mudi Serigne Elimane Ndiaye batay kon ci walu ci tagge yi Seigne Ahmed Sey Serigne ci wañé ko nek ci Daru Khodos ak Mokhdia Mbaye ci Touba marché bu bess rak la ci Fatou Mbaye Fall rak la ci Fatou Modou Mbaye rak la mang ci marché bu bess ak Cheikh Sar Diop ci Khayra dom la ci Fatou Aladji Ning di dom nek ci Touba Are Bar Cissé Sair Diop di dom nek ci Touba Medina Ablaye Niang dom la ci Fatou mang ci Touba Medina Diaw Diop ci Daru Khodos Malik Cham dom la ci Fatou ñom ñep ñu taggé nek soxna Fatif Fall dal wañé ko na talata niki dem ci Touba Daru Khodos soxna Fatif Fall mi nak alarba tay ji ndem neexna yalla lañ koy rob inshallah 10h ci suba ci Touba Bakhia témirat bu manké fukk amon nako bu muy wañéku Seigne Muntaha Basirou Mbacké Khalif général Koul Mouride Touba kon nak soxna Fatif Fall amon na témirat bu manké juroom muy 95 ans voilà Seigne Muntaha Basirou Mbacké Khalif général Koul Mouride Touba Seigne Thierno Mbacké Muntaha ci Touba Seigne Abdoulaye Mbacké mom Seigne Moustapha Basirou Baye Ndiaye Ngirane ci Touba Daru Mino ak Modou Kane nek ci Dara Mbos Cheikh Ndiouk mang ci Daru Mino Salm ak Mbacké Sey nek ci dekk bi nan Lumbel Kelly Aminta Kane di son far dekk ci Touba ak Fatou Diaw Kane di dom nek ci Ndindi Waloga Cheikh Ibra Kane rak la nek ci Espagne ak Ibra Mbacké Kane di mang nek ci Touba Daru Mino mam la ci Fatou Kabou Kane di baye nek ci Touba Daru Mino Bintou Fall ci Ndiarem Aladji Mbaye Kébé ci Dakar Diamagan
Ablay Lo ci Espagne ak suñu représentant Etes Moussa Niane ci Touba, Bassirou Kane Italie, Modou Sokhna Kebe ci Touba Darmanan, Cheikh Bey ci Touba Gedek, Fatou Takou Diop Ndeyla dekk ci Touba Daruminam, Hassane Bey ci Touba Ngerenen ak Ndiaga Niang ci Touba Daruminam, Maodo Seck ci Touba Khayra, Modou Kane Espagne bolem nak ñu dekk ci Daruminam Saloum, ñom ñep ño bolo di tagge Modou Kane, ñuy tagge dal sen dom Modou Kane Ibra Kane nak mo len di tagge dom kon nak Ibra Kane and ak ñima tuddu ñep ño bolo di tagge sen dom xarit ak wolere muy Modou Kane nak wañe ko no talata niki dem ci Touba Daruminam Modou Kane mi nak alarbay tay ji ndem neexna yalla lañ ko yorop inshallah 10h ci suba ci Touba Bakhia ñang koy wajale nak ci Daruminam ñaan geeg lepp nak tay lay don ci Touba Daruminam keur papam Ibra Kane kon nak Modou Kane amono juroom fukkat bamuy wañe ko Baye Diagal communication deux appels pour Baye Diagal communication buñ ci yeggé ndem neexna yalla di ngeen ko dégg Serigne Adi Touré mom Cheikh Touré ci Fass Touré Aladji Mam Thierno Mbacké xalpa Mam Cheikh Balla borom Toubar ak Boussra ak Daru Minam Pet Serigne Sidou Mbacké Daru Minam Pet Serigne Bassirou Diop ci Kër Ma Samba Khari Aladji Dambay ci Kër Ma Samba Khari Abouka Dimak ci Fa dekk ci Bakaré Daoudou Ka dekk ci Yew dekk la ci Fatou Abouka rek la nekk dekk bu nan décollé Ablaye Sambou di Jarbat nek ci Tiambène ak Fatty Sow di Sonu nek ci Kër Ma Samba Khari Mamadou Ka dom la ci Kër Samba Khari ak Ousmane Sow di rak nek ci Tilmakha Boubou Sow rak la nek ci Kër Ma Samba Khari Karim Niang ci Kër Koumba Khari la ci Fatou ñom ñep ñoy tagge Ousmane Ka wañe ko na talata niki dem ci Kër Ma Samba Khari Ousmane Ka nak alarbay tay ji ndem neexna yalla dañ koy denc 11h ci suba ci Fass Touré tay ji dal di alarba lañ koy defal lepp ci Kër Ma Samba Khari amon 84 ans diomet fukata ñent amon nako soyou diop radio dar musti mo findi lettre tagué bobu don ko tagué alaji amadel assane ba cieget ardo alaji sidi amadou oulaka cieget ardo ak ngoura bessé ba nek ci tidé dassari aljuma sow nek ci tidé ablaye ba nek ci tidé ak dassaki bambel kan Dassaki Bambel ba nek ci tidé Ousmane Matrou ba nek ci tidé Alaji Ousmane Dassaki Sow nek ci tidé Alaji Dassaki Mariam Sow nek ci tidé Alaji Ahmed Lawel ka nek ci tidé ak Laba Dassaki Sow nek ci tidé Dior Diaw di Goro nek ci tidé ak Mayram Sow di Sonu nek ci Ndoni Cherif Ba mang ci Gouladji ak Amad ba nek ci Gouladji Alaji Juma ka nek ci Nganado Alaji Baba ba nek ci Nganado ak Salam Seck nek ci Paternar Medoun Gueye nek ci Europol ak Ndiemé Diaw di Goro dekk ci Europol ñom ñep ñu taggé Aladji Adjel Diaw dal wañé ko no talata niki dem ci Touba hôpital Dientoul Mahoua ñu rob ko dembu lañ ko denc ci ngilo ñaan gi nak tayle don alarba ci ndoni ñaar fukki at ak ñet amono ko mom Aladji Adjel Diaw Bassirou Sow nak di gorom dekk ci tidé mo fi lettre taggé bobu don ko taggé sama mbokki mam yi sen tour yi nakrina jang way nak yalla dimbali na ma ci sama mbokki mam yi ñuy peuli Fallou Fall ci Fass Mbaw ak Mam Mor Fall ci Palen Diorel ak Abdou Diouf nek ci Palen Diorel Ibou Ngom nek ci Kër Ndiaye Lo Tala Ndiaye ci Tengej ak Papa San nek ci Ndiakalak Ibou Diagne nek ci Ngoj de Bassirou Ngom Tengej ci Seigne Abdou Khadir Ndiaye ci Touba Mbeuri Ibra Fall mang ci Ndangalma ak Oumou Ndiaye ci Ndangalma Aladji Modou Yam Fall nek ci Touba Alla Fall ci Kër Ndiok Fall ak Amri Fall ci Kër Ndiok Fall Modou Fatou Kane Ndiok Fall ak Aladji Serigne Ndiaye Issa nek ci Ngathie Daru Khodos Beydi Diouf ci Sine Ndion Thiokhom Lawbe Mbaye ci Sine Ndion Thiokhom ak Bara Faye ci Sine Ndion Thiokhom Modou Thioune ci Ndiarem ak Cheikh Diouf ci Ndiarem Baye Mbacke Fall Ndiarem ak Mbaye Fall ci Touba Moustapha Ndiaye ci Waxal Jamm Aladji Mbaye Ndiaye Ndiet ak ñooñu ñu tagge Serigne Elimane Ndiaye Serigne Elimane Ndiaye dal wañeku na aljuma bi yeste Sewlef Serigne Elimane Ndiaye nak ñaanu joom ñet fani dañ ko defal ginnaw ëlëk aljuma ci Sewlef ndem neexna yalla batay kon ci walu tagge Serigne Sidi Mbacké Daruminam Serigne Sidi Mbacké Daru Marnan Serigne Thiko wañeku Aladji Thierno Diop ci Dakar.e ak Serigne Bassirou Ball nek ci Mbalène Kabu Khoule ci Mbalène Ibrahima An ci Touba Bonkol ci Patou ak Raki Ball Ndel ci Patou Aladji Ibra Ball ci Dakar Nidiaye la ñom ñep ñoo bolo di tagge Pendakan mo wañeku Pendakan mi nak wañeku no niki demu talata ci Touba Pendakan nak
pende kandre denc nañ ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak tayle don alarba ci Touba Keur Gol amon na nak ñeen fi kat ak ben ba mi wañé ko Serigne Muntaha Basirou Mbacke Khalif General Koul Mouride Touba Serigne Mam Balla Mbacke Khalbab Serigne Abdou Diam Mbacke Dioli Serigne Barre Dioli Mbacke Serigne Yadali Mbacke Sokhna Mam Awa Mbacke Touba Keur Baylat Sokhna Mam Bousso Mbacke Touba Tirodi Serigne Cheikh Abdou Mbacke Khalbab Serigne Aladji Mbacke Serigne Cheikh Abdou Mbacke Khalbab Serigne Ibrahima Mbacke Serigne Khadi Mbacke Khalbab Serigne Iliman Mbacke Serigne Massamba Mbacke Khalbab Serigne Cheikh Dioli Serigne Moustapha Mbacke Khalbab Serigne Abdou Wahab Serigne Cheikh Mbacke Khalbab Serigne Insa Mbacke Serigne Ahmadou Mbacke Khalbab Serigne Mahmoud Serigne Fallou Mbacke Khalbab Serigne Omar Mbacke Serigne Abdoulaye Mbacke di Khalbab Baye Serigne Mbacke di Goro Thi Fatou Serigne Fallou Mbacke Khalbab Serigne Modou Mamoun Mbacke Serigne Morka ci Touba Poulaye Domna Thi Fatou Serigne Fallou Ka ci Keur Serigne Moussa Ka Domna Thi Fatou ak Serigne Saliou Mbacke ci Touba Garbu Ndaw Domna Thi Fatou Sonna Astou Gawane ci Touba Garbu Ndaw Domna ci ki wagne ko ñom ñep ñoo bolo di tagge Sonna Safietou Sonna Sofietou Ka Sohna Sofia Touka wañeku na talata niki dem ci Touba ñu rob ko dem ci Touba Bakhia Sohna Sofia Touka mi nak ak ñaanam dal tay lay doon alarba inshallah ci Touba Garbu Ndaw amon joom ñet fuk ak ñaar ba mi wañeku Serigne Mam Balla Mbacke Khalbab Serigne Modou Dia Mbacke Dioli Serigne Cheikhou Mbacke Khalbab Serigne Saliou ak Serigne Cheikh Abdou Mbacke Khalbab Serigne Mamour Serigne Cheikh Abdou Mbacke Khalbab Serigne Moutala Serigne Moustapha Mbacke Khalbab Serigne Mamadan Mbacke Serigne Khadi Mbacke Khalbab Serigne Sam Mbacke Touba Garbu Ndaw ak Serigne Khadi Mbacke Khalbab Serigne Modou Khari ak njabotu Ndam Mbaw Sek Serigne Ibrahima Fall ci Amérique ak Serigne Modou Matidia ci Ndialakhas ak wa Ndialakhas Serigne Gilay Kebe Touba Ndamatou Serigne Balla Ndiaye ci Touba Ndamatou Serigne Khadim Fall Touba Ndindi wa daaira waqna aqan ci njitlu Serigne Bassirou Bey Serigne Morka ci Touba Poulaye Domna Thi Fatou Serigne Fallou Ka ci Keur Serigne Moussa Ka Domna Thi Fatou Serigne Saliou Mbacke ci Touba Garbu Ndaw Domna Thi Fatou Sokhna Astou Gawane ci Touba Garbu Ndaw Domna ci ki wañeku mbollem njabotu Serigne Mbacke Sokhna ñom ñep ñoo bolo di yegle waccu liggey Sokhna Sofia Touka Sokhna Sofia Touka waccu ne liggey dal talata niki dem ci Touba ñu rap ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom tay lay doon alarba inshallah ci Touba Garbu Ndaw amon na 82 ans doom ñet fukata ñaar amon na ko Serigne Muntaha Basirou Mbacke Khalif General Koul Mouride Touba Serigne Mam Mbacke Serigne Mam Balla Mbacke Khalif Serigne Abdou Diam Mbacke Dioli Aladji Modou Ka Khalif Serigne Moussa Ka ak njabot Serigne Moussa Ka Serigne Aladji Ka ci Touba Ndindi di Mack Thi Fatou Serigne Cheikh Binta Ka nek ci Touba Ndamatou Rakla Thi Fatou Serigne Sidi Mokhtar Ka Rakla Thi Fatou Sokhna May Ka Rakla ak njabotu Serigne Mahamadou Ndam Ka njabotu Serigne Cheikh Ka ci kiliftefu Serigne Khadim Ka Serigne Cheikh Mor Mbacke Touba Garbu Mak ak di Mbok Thi Fatou ak Serigne Mor Ka ak wa Touba Yagn Ka Serigne Dam Ka ak wa Touba Njiliki ak Serigne Assan Ka ak wa Touba Bofel Serigne Maodo Ba ak wa Touba Kankan Serigne Assan Serigne Gassan Ka ak mbolem nak wa Khourwi Serigne Morka ci Touba Poulaye dom la ci ki wañeku Serigne Fallou ko ci ke Serigne Moussa Ka di dom ci ki wañeku Serigne Saliou Mbacke ci Touba Garbu Ndaw dom la ci ki wañeku Sokhna Astou Gawane ci Touba Garbu Ndaw dom la ci ki wañeku ñom ñep ñoo bolo di yegle waccu liggey Sokhna Sofia Touka Sokhna Sofia Touka waccu ne liggey talata niki dem ci Touba ñu rob ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak tay lay doon alarba inshallah ci Touba Garbu Ndaw amon na 82 ans dom ñet fukata ñaar amon ko Serigne Moustapha Mbacke Momet Neboji Mbaye Ndiaye di Mack Thi Fatou Dëkk ci Mbour ak Asta Ndiaye di mag nek ci Palen Dedd Moussa Ndiaye di mag nek ci Touba Gédé ak Madiom Ndiaye Cheikh Village bu Fass Ndiaye mag la ci Patou ak Ndiaye Ndiaga Ndiaye dom la ci Patou Tall Ndiaye ci Mbour dom la Morika Dëkk ci Khayra Abdou Ndiaye di Jarbat ci Fatou Awa Ndiaye ci Loyen dom la ci Fatou Daouda Mbaye ci Touba Marché Mambite Penn Ndiaye Talen Gay ñom ñep ñoo bolo di tagge Cheikh Ndiaye dal wañé ko na talata niki dem ci Touba Gédé Cheikh Ndiaye nak denc nañ ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak té Alhamis lay doon ñaanuk Cheikh Ndiaye dal jappelé ni ëlëk Alhamis lay doon ci Touba Gédé amon na nak joom ñaar fukata ñett ba mi wañé ko Serigne Aladji Mbacke mom Serigne Basmor ak Serigne Mamoun Mbacke mom Serigne Basmor Tall Ndiaye ci Siwol ak Moussa Fall nek ci Ñoxul Fall Maka Ndiaye ma nga ci Siwol Cheikh Mbacke Ndiaye ci Touba Gédé Bathie Ndiaye ci Touba Gédé Magu Ndiaye ci Siwol ak Farin Ndiaye nek ci Medina Fall ñom ñep ñoo bolo di tagge Cheikh Ndiaye dal wañé ko na talata niki dem ci Touba Gédé Cheikh Ndiaye nak rob nañ ko dem ci Touba Bakhia waye ñaan gi mom ëlëk lay doon Alhamis ci Touba Gédé joom ñaar fukata ñett amon nako ba mi wañeku
Seigne Moustapha Bachir Khalif général des Moulis, madame Seigne Moustapha Bachir Mbake Khalif général Kul Mourid Touba, Seigne Cheikh Mbaye Sey ci keur Mbaye Serigne ci Kwaniko, Seigne Mamour Sey ci Warak, ñu yalla ci Fatou ak njabotu mam Aladji Bare Sey, Seigne Ma Diop ci Bofel di mak ci Fatou, Seigne Papa Diop ci Italie di mak ci Fatou ak njabotu Baye Mor Gaye, Sohna Made Sey nek ci Ndamatou Ndele ci Fatou ak Sohna Maimouna Sey nek ci Bofel ma nga dëkk ca Boulel, kon soxna Maimouna Sey dëkk ca Boulel ndeyle ci Fatou, soxna Khady Sey ndeyle ci Fatou ak seeni rakk yëpp ak seeni rakk yëpp ak seen Khadim Diop ca Amérique, seen Talla Ndiaye Amérique, seen Masser Sey nekk ci Amérique, seen Amsatou Sey ci Amérique ak mbooleem nag mbokk yi nekk ci Amérique, Dame Diop di mag ci Fatou ak rakam góor jigéen mag ak ndaw ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee seen Kalle Diop, Serigne Kalle Diop daal wàññeeku na niki wàññeeku na ci Amérique, Serigne Kalle Diop wàññeeku na ci Amérique. Néew bi nag ndem neex na yàlla dana yegg si Sénégal ni ki ëllëg alxames, su yàlla dogalee loolu nag ëllëg alxames ci ngoon la ñuy xaar néew Serigne Kalle Diop bàyyi ko Amérique. Su yàlla dogalee loolu nag ci ëllëg sa di ajjuma daal dañ koy denc 11h ci suba ci Bakhey Touba, ñaan giit daañu ko ko defal nag ni ki ajjuma incha allah ci Touba Aliou.

0: ko ci deggal ma lolu way
1: lay respect bu xasse am lenen lu ci top dal ba no fi
0: dogo fa leg ma wajor yoro son noppi garmi rek ma beggal la.

yangi ci bir marché yangi ci bir marché bi wa castor mang len di nuyu wa marché castor fa matar sar ñi gëna dañu yok rat bi bu musses merci beaucoup wa castor

elu aya noko mange man noko fok man ko mi kede yon non ko la ko mi di kamalo di kapana kami kafrine ami ambe jate rati republik damba kanye na le nyon manane babaj wanu mange wanu ko ngole ne kumi ke kandiamo di fang man ko ime bare di fule nyon fe fati jena fuje me baj kona kono unyandi ku bakir pan ko manjo bon ko ngole ne ku jom di mokon global minye di gouvernement diabe di front syndical ya no manje bu ko kujunjo motem man ko ngolen ko joko ko ne kajom jidiye no ko je kan wa ko no manje waji kemike di grève générale di wa mesi syndicat sa midir senegal ajuma non ko lobe pan ko kan grève générale yo mi letto ko rok letto ko jaw buke pan ko la ko di sulope yon ko lobe nya grève générale bu ko pe ko je kala ko nya kam mi ko syndicaliste kajome mikorokak ko ne ko mamang manro fang man ko yime di popo ko manje nan wano ku signe mi ko are ku respecte won ko pour ato jat no global di campagne agricole yo mi di ewagne ama ministre ken mi ewagne na la ko kajator di kapana kam mi gengene ko mine ki radi popo kawla ko robe joko di community khelkom daru salam di nyoro di rip wana mang mi man ewagne fang man ko yime ke di ko sani eluketi yati bajangata di opana ope wanu manju mi utong wobo nane o sumo sumo na joku mi ko sekak man ko mi di kagoror fang di ewanye di pop ko nyel kanu manje kuma mang kala ko di susuka soli man ko bany fo jamara fo fano ke jati jati mo ke mi na jator di opana okela nous l'abal di quart de finale no manje coupe du monde kami France di Maroc boko ko je etong kajom quart de finale e kila foken Egypte ko lolo no manje mi om Messi akane yoko ko hankenil yoko pop ko jaw kulo nyamo ke mi Argentine yo pop ne bet ne baj sibi sono sifie gir boka ko di ko baj sibi sigaba ke mi nang Afrika boko kamenge kuje boto ekipi yokon kebe erino edi olala wanjela komi kamanje nolo bane njomu de salon ni sal kami kaso forum di simasina sunje ne sar di ko palo kami di simasina suni lo bolo jukara ka jom sumja de miten matal funa ka fidi ko sumay